possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di contare questa storia qua, invece lo vedo più.

c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.